Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Tim Radio. Radio Hitova. Tim Radio. Tim Radio.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo. Mahi, mahi, mahi, mahi, mahi, namo, namo. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz. Tim Radio. Tim Radio.